chiariamo, non si mangia di Miguel, anche per pensare che il signore Benisha Romano con lui. Ma adesso mi da punta romana, che spera, che cada un anno parte del mensaje qui e con un altro problema di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Che va a essere per me?

E che Dio vi benedica, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio si fissò. Dio si fissò per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri assumi di orazione, vuol dire, non può dire, ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si dice di assunto, anche me media con visione anche chi con Dio che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione anche. Dio si benedizione.

riba awa Biden e boto awe me interuman bo poka ne riba awa na. Señor te clapa algo extraordinario de mi vida e que si ya trobe un tempo ba conoce un tempo ba experiencie un tempo ba confie pero ba hundi ba cai e pa Dios awe mainta caída ton oportunidad per ex human e si bu conoce wenda we meni que se banana e caminda ca aleja di Señor manera yo prodigo ba salificas bo que era goza ba banana bo principio nan oh bo botambe a sali for di nomi ta cansar cansar mi tambe que goza la que mi goza ba salificas foi o matrimonio foi bo principio nan foi o que ba preminti foi a iglesia di Dios per ba riparaku a lo largo pa fo di Señor non ti nada bon. Roman diabolo non stima nion rende, permettimi sa bovementa. Diabolo non ti nada prepara pa nion rende. E non ti un cielo prepara pa bo. O se ave mende, e ti un cielo prepara, non manera su un questo se prepara pa. At least basta bon, lui bisabu sigi Satanas. Pa se ti un cielo prepara pa, e non ti nada. Beu di bisabu ti un caminata pa, se rende un caminata di vida. Ma su finta caminda di morto. E con Satanas finale cuenta tur. Da tato autore di morte e di risurrezione età. E lui un po' horta, mate e distribuì il debisame. E non ti nessun plan. E non ti nada per offrirsi. Perciò ovviamente, volve al Signore. Dice, Signore, salvami. Gesù ha bisogno che ti poco fe. Ma ora bota hundi. E non ti bisogna stare come falta. Gesù non ti rende a boccare. Bisogna che amandabu. Drecci pabu. E di unicamente, si può ti infemi io. Se vuoi porre a chiedermi, mi io, per non te tirare la bocca, al contrario, a cuena su mano, sa che fu di agua, e ora manco mantene, non canerebbe agua, drente botto. E per riparare la specie di drente botto, viento ta stop di supla, sabe Romano Cristo, quando spesso si tormenta, solo ta sali. Trasi nuva non pisa e riba, che un solo ta bria. Non desespera. Aveva indi che vi sapo. Chiere solamente. E lo vuoi dire gran opere di Dios. Tene fe. E lo vuoi dire man di Dios muove. Aveva indi un momento che mi si canere. Bo moltitudi awanan. Bo moltitudi problema nan. E invitazione di Jesus. Ban ne otra banda. Tormenta de ben si. Per sabe che den e tormenta a chi Dios sta. Señor, también me hay tormenta. Esta tiene nubia, esta tiene viento fuerte. Y esta pintura rompo reconocer, no está reconocer que está Dios. Bota que está diablo, está gente, está cosa contrario. Bota es miedo. Está parece que es un espíritu de diablo dentro de mí. No está diablo, está Dios. Pero al final de cuenta, lo voy a descubrir que está Dios. Y ahora reacbo man salvabo. Le visabo, tu cosa ok. E vai suonare adore. E un dia lo può adore. Lo può adore. Asse per cose difficili. E mi ha descubrito che Dio, il romano, ora passando cose difficili, comincia a adore. Fece a voi. Passo che a voi non comprende. Per un dia lo può comprende. E mi sa che cammina Dio, non sono cammina. Anto mi ha descubrito, anche mi nota comprende Dio, mi ha adore. Anche mi non può mire fin, mi ha adore. Passo mi ha descubrito, per esperienza proprio, al fin e al cabo su cammino su mio è invitato ovviamente a un altro bando va l'ubilità che è bisogno di un altro bando e ora bisogno di un altro bando non importa chi cobin potete un altro bando sicuro posso su palabra non può falla con Dio benedizionato ovviamente con fede in Cristo può essere grande con confianza in Dio può essere firme con la vista che da fija sempre na Dio te ora come tante cane ribe awanan crucega in un'altra banda sano e salvo che Dio benedica la sua parola e benedica la sua mente.

E tutto questo clappa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare così? Facendo lo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você vai escutar a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se não escuta. E há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma dona Senhor na vida. E é uma invitação que me vou chamar para o evento. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici scucciando bene. Spondo 7 ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andavo po' si chiama. Nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

E che bisogna buttare ovviamente mi romano Cristo e battaglia che non ti dico. Potendo stazionare e mira e vittoria di Signore. Che Dio bendicionava ovviamente. Dembo luce, dembo battaglia. Mi sa che il mio è una reazione normale. Io so fatta a me, mi è miedo, it's ok. Se vuoi essere morta, ok. Però non pare non. Se vuoi avere duda, non pare non. Se vuoi questionare, però non pare non. Biden ayuno, Biden orazione, confia in Dio, comincia a alabare Dio, tira la curva bow, adorabo Dio, regno di plenci, assi orazione, vieni junto. E dice, Signore, un tabo tami Dio, un tabo mi tin, peyuna che se un tabo può guardare nampami, un tabo può sparmi, un tabo può salvare, ma dopo mi intimi, Signore, quello che come sempre, reclamare promesse di Dio. Tade condicionan e mira quella battaglia non ta dibo perché ta di Signore che Dio bendicionabo della sua parola ovviamente per se battaglia chi e non ta dibo e ta di Signore o Signore bringhe pa nos ovviamente Signore bringhe pa un iudibo.